0: Laura Pausini!
1: Thank you, everybody. Arrivederci.
0: Ladies and gentlemen, Laura Pausini.
1: Grazie. Ciao.
0: I'll take that from you. Ciao, beautiful. Ciao, bella. Grazie.
2: Thank you, babe.
3: C'è Easy FM.